0: Radio Stopfilter.
1: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato, si dice ciao baby ciao.